Buonanotte peccatori. Io sono il padre Giuseppe Caravani. E vengo qui a pelliare contro il peccato. Oggi si commemora il dia di San Giacobbo, patrono dell'equipo d'Inghilterra. San Giacobbo è di vuelta per la casa. Vecina, non si perde l'offerta nonne della cappiccia del padre Caravani. Oggi mi trae un vinito e le perdono tre peccadito. Stava il sacerdote aconsejando al pueblo nel medio della misa. E dice: per tutti gli uomini che stanno qui, nella casa del Signore, non hay que tenere relazioni con mujeres della vita. Esa mujer que cobran per il servizio di tenere relazioni, non tiene que tenere relazioni perché il Signore si offende. Perché eso ofende al Signore. Pero además, queste mujeres lo hacen con cualquiera. E luego va un hombre de familia e tiene cosas con ella. E si contagian enfermedades. E después van a la casa, la contagian a la esposa. E quando está contagiada la esposa, ahí cagamos todos.

0: Ehi, c'è. Ehi, arriva.
1: Ehi, arriva.
2: Arriva la Popu.
0: Con le luli.
2: Questo è Arriva la Popu.